0: sei mesi che non abbiamo una pausa pranzo.
1: Meglio la sofferenza è il cibo dell'ala.
2: Perciò sorprende!
1: È così.
2: Basta contare su voi, dilettanti. Darò l'incarico ai miei gorilla volanti.
3: No!